0: con senso. La influenza vuole valutare un po' di questi a noi, come stai? Tu non mi sei venuto, ma Edward Robert, female Edward, is 9744, 9774.
1: Amber. One 3 3 8 27.
0: Go ahead.
1: She's valid, no one's my favorite.